0: Chivu are un nou pariu. La Inter a revenit Alexander Stankovic, jucător pe care antrenorul român l-a pregătit la juniorii campioanei Italiei. Mijlocașul de 20 de ani este fiul fostului coechipier al lui Chivu, Dejan Stankovic.
1: Lui e veramente emoționat, anche lui, uguale come me, forse anche di più. Con i miei fratelli, mia mamma, è veramente un sogno e siamo troppo contenti e sono sicuro che anche lui è veramente fiero di me.
0: Alexander Stankovic a evoluat în sezonul trecut la Bruj, unde a fost jucător de bază. Răscumpărat de Inter cu 23 de milioane de euro, mijlocașul este gata să răsplătească încrederea lui Chivu.
1: E m-a veramente insegnato tantissimi aspetti, in campo e fuori, lui soprattutto, mi ha dato una grossa mano, mi ha fatto capire veramente cos'è il calcio e veramente che alla fine conta quello che fa in campo e vincere è l'aspetto più forte, quindi lui veramente lo ringrazio la vita e sono infatti contentissimo di rivederlo.
0: Inter debutează acasă cu Monza în noul sezon din Serie A, transmis de Digi Sport din 22 august.